Corvinal, si, tu sei si dì, si no, tu fate, tu sei si dì, o tu hel, o ti, ti, te, la fate di che te, e a tu mi dì,